Ciao ciao bambine. Arrivederci. On reviendra, hein. Dis, on se reverra, hein. Quand ça?